della risorsa, poi del mestiere, con la donnetta, col cavaliere, con la donnetta.

vecchie fanciulle, o la perrucca, resta la barba, ma la sanguigna, resta il biglietto, chiedo, mi voglio, chiedo, mi voglio, ma la perrucca, resta la barba, resta il biglietto, ehi, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.